For the courage bolla, tu guarda che giveva a mare, la venne voglia da censurare. Se facette un ballo vestito di scarpe di spine pulite pulite, una parrucca tutta ingrifata, la ziarella bracciolata, con la chapeau, scolle puzzine, dopo un'angrese fino a fine. Cazzuna, d'arezza, da fonda, scappa e cazzuna.

questo poco sono stata di ella, gli va facendo lo sbaffa di ella, girava da qua e da là, innamorata per se trovare. Nella Sardella, l'Ubarcone, stava suonando locale.

la sardella in casa in vento, rossa rossa sa facente, per lo scuorno che si pigliaia, sotto lo scoglio si ambizzaia, ma la vence era valosa, subito di sasca fazzosa, da sta maniera non trova partita, ganna da resto lo marito io, si vogliono da Luca, tanti smor

ma la padella che stai per posta la chiamai. Faccia tossa, tradatore, smurrognato, senza parola malonata, capivo gli andata la letterata, prima antica innamorata, da carrera da chi stai niente, e ogni cosa la dicette. E quando l'andise lo poveriella, se lo pigliai farfariella, ietta la casa s'armera sola, se carregai gomma un mulo, de scoppette e de spingarda, povera palla, stoppie scarda, quattro pistole e tre baionette, linda sacca, samattette, un coppa alle spalle, zittando pistone, buttando bombe e cena cannona, e con guappa ballerina, lieve trovando lo guaracino, la disgrazia che si portaia, che mezza chiazza solo un mondraia, se la ferra po' gravattina, e poi le dice, ah, oh, ma

scuppa da tappa da maliona, la deva palca da sua cozzuna, schiaffa buoni a vera vessa, scuppa luna, fa cozza con essa, sciava recchiuna, si cuota nossa, e la maccossa è filosa, bene mangiando calore umore, parienda mi ci aspettano fuori, chi che mazza, cortiele, cortiele, chi che spada, spadone, spadello, chi che barra, chi che spida, chi cammina, chi che andrita, chi che denaglia, chi che mar-

sale grette se da chiara, scormadurne all'interrada, pisvalumma e piscatrice, scorfere cerni alice, mucchia il ciolmo del mazzone, stella luce e storiura, per luzza ruota le murene, capo.

pisce spada stella da mare, pisce balume, pisce martiella, boccatore, ceceniella, cavegli uova, guarracina, cannoli, chiostro, cancino, mongolo, coccio, una padella, pisce cane, grangiadiella, marmizzo, marmore, famoso, uova, preno, vedo e sposa, spina, la sponda, la zia impezzata, cazzo, soffio, le cuore scarpe, scucini, gambe, ragoste, vendono infine culi post, capito, non sarei in quella, pisce grossa, piccerilla, ogni cede nazione, pannella, donna, chiutando il tandone, quanti botte, mamma mia, casa deve una rasossia, accende, ara di barra, adamma, nonna di vetrata, mozze, pizze, capellona, addaludio la sepuzzuna, non varica che apriva fuoco, si faceva per ogni luogo, de, capistola!